0: 4 impianti per il recupero energetico dei rifiuti, nessuno dei quali sarà destinato al trattamento dei rifiuti pericolosi. Lo ha annunciato il Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica durante un incontro sul tema a Zagabria.
1: Tra i progetti anche quello previsto a Fiume, dove potrebbe sorgere una centrale energetica alimentata con combustibile prodotto dai centri di gestione dei rifiuti di Mariscina, Castioni, Nistria e Babina Gora nell'area di Karlovac. L'amministrazione fiumana ha già presentato richiesta per la realizzazione dell'impianto. Nessuna precisazione però sulla data di avvio dei lavori, né conferme sull'effettiva realizzazione del progetto.
0: Resta alta l'attenzione anche a Gospic, dove è in corso la terza fase della bonifica della discarica abusiva.
1: Secondo il Fondo Croato per la tutela dell'ambiente, i lavori procedono come previsto, ma i residenti continuano a esprimere preoccupazione per la qualità dell'aria e la mancanza di supervisione sulle operazioni. Intanto ieri i rifiuti tossici sono stati rinvenuti anche nella città di Sisak.
0: Crescono intanto in Croazia le richieste di un monitoraggio nazionale sulle cosiddette sostanze chimiche eterne, dopo che 5 dei 7 cittadini di Gospic, sottoposti a test europei, hanno presentato queste sostanze nel sangue.
1: La ministra della Salute, Irena Hrstić, frena. Al momento non ci sarebbero elementi sufficienti per avviare uno screening nazionale. Il ministero ha comunque richiesto lo studio completo per poter rivalutare la situazione. Intanto proseguono i controlli su acqua, suolo e vegetazione.
0: A livello politico, 2 dimissioni del gruppo di lavoro incaricato di monitorare la qualità dell'aria nei pressi dell'Istriana Holcim a Valmazinghi, uno dei 2 cementifici nazionali scelti per lo smaltimento dei rifiuti di Gospic. A lasciare l'incarico sono Helena Lozic-Doklestic, consigliera regionale di Mojemo, e Zoran Karlic dei Socialdemocratici.
1: Secondo i 2 consiglieri, il gruppo non sarebbe in grado di svolgere il compito per cui è stato istituito. In particolare denunciano il fatto che i membri del gruppo di lavoro vengano informati sui materiali bruciati nel cementificio soltanto dopo il loro incenerimento.
0: Voltiamo pagina. Oggi si celebra la giornata del Sabor, che ricorda una delle date decisive per l'indipendenza del paese. L'8 ottobre 1991 il Parlamento votò alla unanimità la cessazione di tutti i legami politico-istituzionali con l'ex Jugoslavia.
1: La decisione arrivò il giorno dopo il bombardamento dei Banski Dvori, sede del governo a Zagabria, da parte dell'armata jugoslava. Per motivi di sicurezza, la storica seduta si tenne nel seminterrato dell'allora sede dell'INA in via Šubić. Le celebrazioni ufficiali si sono svolte stamane con una seduta solenne del Sabor.
0: Sentiamo ora Isabel Vidaic e Italo Banco, che ci parlano del nuovo sistema di pedaggio sulle autostrade croate e del maxi progetto per un centro dedicato all'intelligenza artificiale.
2: Un investimento da 50 miliardi di euro per realizzare a Topusko, nella regione di Sisak-Moslavina, un grande centro dedicato all'intelligenza artificiale. La regione ha avviato la modifica del piano territoriale necessaria per il cosiddetto progetto Pantheon, che prevede un data center da 1 gigawatt di potenza.
3: Il progetto comprende anche nuove infrastrutture energetiche, tra cui una sottostazione elettrica, linee di trasmissione, impianti solari e sistemi di accumulo. I lavori dovrebbero iniziare nel 2027, mentre l'entrata in funzione del centro è prevista per l'inizio del 2029.
2: Rischia un nuovo rinvio l'introduzione del nuovo sistema di pedaggio sulle autostrade croate prevista per il 1 marzo 2027.
3: L'azienda autostradale ha annullato una gara d'appalto per alcune componenti informatiche necessarie al progetto CroLibertas, che prevede l'eliminazione dei caselli e il pagamento automatico attraverso il dispositivo ENC o la lettura delle targhe.
2: L'ente assicura tuttavia che i lavori procedono secondo i piani e che la scadenza del 1 marzo 2027 resta confermata.
0: Andiamo avanti. Dall'estero, l'Accademia di Svezia ha conferito il Nobel per la letteratura alla poetessa, saggista e traduttrice canadese, la 76enne Anne Carson.
1: Professoressa di lettere classiche, la Carson è stata premiata per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra i suoi libri pubblicati in italiano, Come l'acqua, Era una nuvola e Autobiografia del Rosso.
4: Notizie locali.
0: Non passa all'Assemblea della Regione Toscana-Emilia-Romagna la relazione sull'esecuzione del bilancio nei primi sei mesi del 2026. Il documento ha ottenuto solo 16 voti favorevoli contro i 22 necessari per l'approvazione. Durante il dibattito l'opposizione ha criticato soprattutto i ritardi nella realizzazione dei progetti e dei programmi di sviluppo nei settori dell'imprenditoria e del turismo.
1: Di tutt'altro avviso il presidente della regione Ivica Lukanovic, secondo il quale gran parte delle critiche dell'opposizione sarebbe priva di fondamenta e mirerebbe solo a mettere in discussione l'efficienza dell'amministrazione regionale.
0: Polemiche anche sulla nomina ai vertici di alcuni uffici e istituzioni della regione. La consigliera della Cadizeta, Ivona Matosic-Gasparovic, denuncia quella che definisce una castavizzazione degli incarichi, sostenendo che diverse posizioni di rilievo siano state affidate a persone legate a Kastua, al Partito Socialdemocratico e allo Zupanu Lukanovic già prima della sua elezione.
1: Tra i temi discussi, la situazione finanziaria del Canale Ri. Si propone un ulteriore stanziamento di circa 14.000 euro per contribuire al ripianamento delle perdite dell'emittente.
0: Il Partito Socialdemocratico Croato dovrebbe avviare oggi un procedimento disciplinare nei confronti dell'eurodeputata Romana Jerković Kraljić. Al centro di uno scandalo per alcuni viaggi e cene a Bruxelles e Strasburgo organizzati per familiari e persone vicine presentati come docenti della Facoltà di Medicina di Fiume.
1: Il gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo assicura che tutte le regole finanziarie sono state rispettate. La Jerković Kraljić potrà presentare la propria difesa davanti agli organi del partito, ma non si esclude l'espulsione dall'SDP, che passerebbe così da 4 a 3 eurodeputati.
0: Passiamo alla cronaca. Ieri sera un incendio ha interessato il Teatro Fenice di Fiume. Il rogo è divampato nei locali sotterranei della struttura, nell'area nota come Opera.
1: I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 21, riuscendo a circoscrivere le fiamme in una decina di minuti. Successivamente sono proseguite le operazioni di evacuazione del fumo dai locali. Restano da appurare le cause dell'incendio, mentre proseguono le indagini della polizia.
0: Dalla nostra realtà comunitaria, ping pong, divertimento e buona compagnia. Questa sera la comunità degli italiani di Fiume è in programma la serata tennis tavolo, giunta al suo 19° appuntamento.
1: Dalle 20 spazio a partite amichevoli, quattro chiacchiere e tanta convivialità. Un'occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora insieme all'insegna dello sport e dell'allegria. L'entrata è libera.
0: Domani sera invece Palazzo Modello ospiterà la prima fiumana di Semo contenti in tanti, monologo in istroveneto di Marco Radolovic con la partecipazione di Anna Blecici-Jelenovic.
1: Lo spettacolo avrà inizio alle 19.30 nel Salone delle Feste. L'entrata è libera.
0: Una triste notizia dal mondo della musica e della cultura: è scomparso all'età di 61 anni Robert Pilepic, noto compositore e paroliere fiumano tra i protagonisti della scena musicale croata. Oltre 600 i successi che portano la sua firma, oltre a collaborazioni con Oliver Dragovic, Tony Zetinski e tanti altri.
1: Particolarmente legato al Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero, nel 2014 Pilepic è stato premiato come autore del maggior numero di testi nella storia del MIC. Quest'anno, insieme a Nevia Rigutto, scrisse anche per il Festival delle Canzonette Fiumane, proponendo il brano Col stomigo pien se vol più ben del duo Extra Large.
0: Ancora una notizia di servizio: dopo le segnalazioni di cittadini che non riescono a ottenere un appuntamento per il ritiro dei rifiuti ingombranti, è arrivata la risposta della società comunale Cistoccia.
1: La municipalizzata spiega che attualmente diversi mezzi sono in manutenzione, pertanto il numero dei ritiri a settimana risulta ridotto. Il servizio, precisano, non è stato sospeso, ma viene effettuato in base alle capacità disponibili. In alternativa, i cittadini possono consegnare gratuitamente fino a 6 metri cubi di rifiuti ingombranti direttamente nei centri di raccolta.
4: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata nel Quarnero prevalenza di coperto con piogge intermittenti, in serata possibile anche intensi rovesci, scirocco e venti dei quadranti sudorientali da moderati a sostenuti, temperature massime fino a 24 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 21 gradi con umidità relativa all'86% e alta pressione atmosferica.
1: Condizioni instabili anche domani, con cieli nuvolosi e piogge intermittenti almeno per la prima parte della giornata. Scirocco e venti dai quadranti sudoccidentali da moderati a sostenuti. Mare da poco a moderatamente mosso. Temperature massime lungo la costa tra 17 e 22 gradi. In Gorski Kotar tra 13 e 18 gradi. E chiudiamo così un'altra edizione del nostro GR, realizzato in regia da Mauro Toncinic. Grazie del cortese ascolto, prossimo appuntamento domattina con il notiziario delle 10.30. Buon proseguimento insieme a Radio Fiume.